0: diavolo, e la ricca peggio, tanto poco c'è,
1: Flamenco en Radiolé, con Juan Garrido y Mila Ortiz.